ghetto. I wonder if heaven got a ghetto. I wonder if heaven got a ghetto. I wonder if heaven got a ghetto.

0: Ah, ah, ah. Ring le fiti le re. Mele hare karua,
1: mele
0: hare. Re karua re sale le fatsheng.